marugane samare de de seni ne ba marugane dare mabani pani dare mane dane da pani mabade mat dare de dare mabani sa de dare mabani sa de dare mabani sa.